0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: Radio Studio Potenza.
0: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

another day's five consciousness.

let's go, let's get it. Level up, let's go, let's get it. Now we gonna.

back. So for right now,

Il sound è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica, senti che sound.
1: Radio Studio Potenza.
2: Mix Live Music. Mix Live Music, DJ Hammer.
3: Che la forza sia con voi.
4: Mix Live Music by DJ Hammer.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Meraviglioso! Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live, succede che ci si emoziona già in partenza, immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi. Vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, che stanno aspettando in là. Beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
1: Ai, eccola. Che mal di pancia.
0: Sì.
1: Dammi il 5. Senza preparare, senza le cose che le prepariamo.
0: Ma siamo
1: così telepatici, io e Gianni.
0: È vero.
1: Proprio siamo,
0: allora,
1: telepatici.
0: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
1: Salve a tutti.
0: Abbassa perché non. Ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
2: Grazie.
0: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1° di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remain the Wind, Alan Jackson.

0: Jackson in partenza per quanto riguarda Dolce Lici Live, anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Mark, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera eccetera. E allora Dolce Lici Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto, chi vorrà venire via viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno, l'anno scorso hanno avuto, se non vado errato, mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che è il vostro paese natio, Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: 4 anni fa.
0: Allora, sì.
2: Chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, e i ballerini, musicalmente parlando anche con qualche nome un pochino prestigioso, per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò, perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio, incontreremo Max là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa, poi vi diremo piano piano, perché si sta tracciando le cose, questa cosa lì si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo, cioè nel senso, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolce Lici Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se solo io? No, Dolce Lici Live va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto, se lo volete bene, se no rivolgetevi a chi?
2: Ma chi? Dolce Lici Live è uno,
0: se mi hai cercato vuol dire che, capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare.
1: Vabbè, io qualche nome glielo potrei dare.
0: Lascia perdere. Non fare danni, che già. Allora, Brian, per favore, rimetti da capo il brano, perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là, anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto. Mi piacerebbe quel posto lì, dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli. Una seratina lì la farei volentieri, guarda, proprio per soddisfazione mia personale. Sai perché anche Gianni e Patrizia? Perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio. Dovrebbe essere una cosa eccezionale.
2: Tra un mixing e l'altro.
0: Capito? Stai Council a Dolce Lici Live. Ma che belle cose che si stanno tracciando da ora a Ferragosto. che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: Senti Fatti, visto che sei lì, no? Volevo dire una cosa. Ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè, nel senso, vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè, partiamo con i gossip, fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, lasciamo veramente.
1: Hai capito? Con i palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, sono meravigliosi. Li
2: a
0: adoro.
2: Volte anche con i droni, sì. Ho letto da qualche parte.
1: Vabbè, però che... i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattuti, ma non il drone militare, attenzione.
1: No,
2: il drone quello sì. Con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro quando si inventano queste cose che io gli voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Guarda, li devi saper pilotare, non è che.
0: Ma infatti è tutto l'insieme. Già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco.
2: Perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice: babbo, tanto se te lo metto lento sotto non lo percepisci e non lo capisci. Atlantic Star.

0: Being in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, Brian, come vai?
1: Mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so il perché.
1: Cosa ti è successo, Max? No, evidentemente no. Massimino, dimmi.
0: No, il Brianone che fa queste cose.
2: Ma è Brianone che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà picchierà sicuramente. Ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari. Come,
1: e allora cosa è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma a quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la belle.
1: Le Will. 348-349-4111.
0: Sì. Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco.
0: Ja,
1: vol, come sa.
0: Vai.
1: 348-349-4111.
2: La mail?
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. I numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, è 16 anni che non si ricorda.
2: Sbaglia il numero.
0: La mail dopo.
1: Vabbè, è la prima volta.

0: Etta. Che se vuole. Siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo.
0: E certo, non vi vedo molto, capisci?
1: Più chiaro di così.
0: Gianni, sei acceso.
2: Metti gli occhiali. Accendi la luce.
0: Ma va. Allora,
2: paga la bolletta.
0: Sei accesa? Sei accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la sas. Eccola!
2: Pensavo la luce del tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello. Schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la Sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Sì. Quindi andiamo, sì. Iniziamo.
0: Sì, dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta,
1: è
0: che la Sassa.
1: Così, è fatta così.
0: Allora, facciamo così, siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè, ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma un po', ma poi dopo io mi stanco. Allora, un brano, poi l'intervista della Sassa e poi naturalmente continua Dolce Alice Live.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: potremmo anche prenderci uno spritz, perché siamo in quel di Padova, la patria dello spritz. Padova, Vicenza, Venezia, chi lo sa? Ce lo dirà direttamente lui, il protagonista. Ovviamente lui è Gabriele, che fa parte del progetto del gruppo, della band Respiro Nocivo. Ciao Gabriele.
1: Ciao, ciao Alessandra, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, ce lo prendiamo questo spritz virtuale almeno?
1: Ma ci sta, ma che si prende in tutto il Veneto, quindi lasciamo le dispute.
0: Lasciamo le dispute nelle varie città, ma ce lo prendiamo, dai. Poi ci sono 40.000 varianti, tra l'altro, di spritz.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: bitter diversi.
0: Esatto, storie, bitter diversi, sì. Miscelanze strane, insomma. Quindi ne facciamo finta che mentre beviamo questo spritz, ovviamente molto virtuale, quindi non è una pubblicità all'alcol assolutamente, ma parliamo invece, è una gran bella pubblicità che vogliamo fare a Respiro Nocivo, perché ovviamente è giusto parlare di voi. Voi tra l'altro siete una... adesso ci sei tu in questo caso, ma siete una band, posso dire, che siete nata appunto a Vicenza, già direi parecchi anni fa, nel 2009.
1: Eh sì, quest'anno...
0: siamo grandicelli. Grandicelli.
1: Sì,
0: quasi maggiorenni, vero? Quasi maggiorenni. Esatto.
1: Eh sì, siamo nati a Vicenza, io sono vicentino doc, però per lavoro da 3 anni mi sono trasferito a Padova, ormai okay. Siamo tutti qua in questa zona.

0: Quindi quando tu mi hai parlato di zanzare, ho detto oddio, sarà risaie.
1: No, perché è proprio la foce.
0: È proprio la foce invece. Infatti, quando tu hai detto. Quando tu hai detto la foce del poeta, no, non può essere delle mie parti, quindi no, assolutamente no. Però riuscite comunque a incontrarvi, ovviamente, insomma, ad andare avanti nel vostro cammino discografico, artistico, insomma, vi vedo uniti. Ecco, 17 anni sono tanti comunque. In questi lunghi 17 anni, c'è mai stato un po' di baruffa? O sai che l'amor senza baruffa fa la muffa, no?
1: Ma sicuramente sì, ma infatti in realtà la formazione è cambiata veramente tante volte.
0: Certo.
1: Ma sai cosa vale? Anche tanto per litigi o cose simili, anche portare avanti comunque un progetto.
0: Sì, è faticoso.
1: È difficile, ci vuole tempo, tanta passione. Deve essere la tua principale passione di vita, oltre insomma al lavoro, cioè che non è una passione quella.
0: No,
1: diciamo
0: è quella.
1: Fuori al lavoro deve essere la cosa principale che hai. Ecco.
0: Certo, il lavoro quello ci dà da vivere, no? Insomma,
1: esatto,
0: ci fa arrivare alla fine mese. Poi se anche, voglio dire, nel caso vostro, la musica, nel caso nostro, lo speakeraggio, ci potesse dare anche da vivere seriamente, non sarebbe male.
1: Quello,
0: magari.
1: Magari.
0: Esatto, magari. Quello che però vi accomuna, insomma, in questi lunghi 17 anni, il vostro stile, il vostro, diciamo, marchio di fabbrica, se così si vuol dire, è sempre comunque insomma, lo stesso, quel punk rock molto diretto che si va proprio a radicare nel tessuto sociale, e quindi andate anche ad affrontare tematiche molto molto attuali, un po' come anche l'ultimissimo singolo, che poi ovviamente a fine della nostra chiacchierata sentiremo insieme, ovvero Internazionale della Razionalità, che vede anche un featuring, vero?
1: Sì, è un grande,
0: è che featuring.
1: È che featuring.
0: Però non voglio dirlo io, voglio che lo dica tu, perché è giusto che sia così, è un importante featuring.
1: Francesco Fai di Modena City Rambler, il violinista di Modena City Rambler, quando abbiamo deciso,
0: sì,
1: di chiamare lui, di avere lui, cioè insomma avevo la pelle d'oca.
0: Lo credo.
1: E averlo visto suonare e registrare è stata un'esperienza veramente bellissima, cioè lui è un musicista bravissimo, uno dei più bravi che abbia mai visto, è stato proprio bello, cioè eravamo io e Fabio, il mio chitarrista, suonati,
0: sì,
1: a Parma da lui quando,
0: sì,
1: ha registrato la sua parte di violino.
0: Sì.
1: Eravamo lì che lo guardavamo
0: incantati,
1: perché ha una tecnica, una grazia, un tutt'uno col suo strumento, e poi,
0: certo,
1: è una persona simpaticissima, meravigliosa proprio.
0: E c'è stato, diciamo, il cosiddetto feeling artistico, insomma, avete legato,
1: sì,
0: perfettamente.
1: Sì, legato subito. Infatti, finita la registrazione, sono andati proprio di chiacchiere,
0: sì,
1: per un bel po' di tempo, è stato proprio bello.
0: Ecco, arriviamo proprio a questo brano, Internazionale della Razionalità. Già il titolo è molto particolare, Internazionale della Razionalità, e tra l'altro va a toccare una tematica molto forte. Ce ne vuoi parlare tu, perché sennò lo dico io, non va bene.
1: Vabbè, certo, allora intanto, cioè, magari per partire volevo dire che questa canzone non l'abbiamo scritta proprio quest'anno, cioè il testo è nato un po' nel tempo, e in realtà l'ho finito ancora 3 anni fa, prima del 7 ottobre del 2023, quando è successo, diciamo, il patatrack,
0: esatto,
1: in Israele e Palestina. Però in realtà tutto ciò va avanti da tantissimi anni, insomma, una lotta,
0: sì,
1: che va avanti da tanti anni, un'inutile lotta, purtroppo,
0: posso dire stupida, veramente
1: avanti.
0: Stupida.
1: Una stupida guerra, come tutte le guerre,
0: Tutte le guerre, senza pensare, forse i potenti dovrebbero però pensare anche a tutto quello che comporta una guerra, no?
1: Sì, perché chi ci rimette sono sempre solo i civili,
0: esatto,
1: i poveri, e basta, perché chi
0: esatto,
1: può, chi ha il potere non subisce mai le conseguenze.
0: Vabbè, ma chi ha il potere dorme sonni tranquilli su un comodo cuscino, direi, no?
1: Esatto, proprio così. E era importante parlarne.
0: Certo.
1: Ed è importante parlarne per dare anche un esempio, cioè, perché non esiste solo la Palestina e lo sterminio, il genocidio, quello che sta succedendo, ma tutto il mondo succede,
0: certo,
1: notizie da noi e ovunque, e quindi

0: anche la voglia di non mollare, la lotta che c'è per delle persone semplici, dei bambini, e dire no, questa è casa mia, cioè non è giusto quello che sta succedendo, deve essere un esempio per tutti quanti.
1: Assolutamente, lo puoi ben dire, anche perché veramente questa canzone io l'ho ascoltata e riascoltata, sembra veramente, almeno quello che a me è arrivato, proprio un grido di anche questo dire basta, no? È un grido anche di dolore in un linguaggio che alla fine è universale. Ovviamente, tra l'altro la canzone è in italiano, però c'è anche poi un intercalare in inglese, e l'ho trovato anche molto particolare questo, mischiare le lingue, no?
0: Sì, sì, anche in spagnolo.
1: E poi anche, esatto, anche in spagnolo.
0: Un po' un inno, no?
1: Esatto.
0: Appunto una canzone universale.
1: Proprio questa internazionale della razionalità, cioè immagino la razionalità che purtroppo, ribadisco, certe persone stanno attuando, però alla fine ha in sé un linguaggio internazionale, universale, che unisce più persone, più popoli, più nazionalità, no? Con la stessa però finalità, cioè l'impegno è lo stesso, arriviamo a dire basta.
0: Esatto, come si è provato anche negli scorsi mesi da flottiglia, persone di tutto il mondo che sono partite con queste navi provando a aprire, cioè a fare cosa? Aprire un corridoio umanitario per portare aiuti, viveri, perché cioè una guerra è una guerra, ma qui cioè anche tolto tutto il cibo, i medicinali, cioè veramente si sta tentando di far fuori una generazione.
1: Sì, è vero.
0: Nell'indifferenza di tutti, globale, perché no, lo sta, cioè, ora se ne parla anche meno, no? Nei telegiornali, in radio, ma non è cambiato niente, non sta succedendo niente.
1: No.
0: Si sta provando a fare una finta tregua, ma non è vero.
1: Ma è soltanto una, appunto, come dici tu, è soltanto una finta apparenza, no? Forse per tenere un po' buoni, per poi tanto comunque poi alla fine la verità viene sempre a galla, come si suol dire.
0: Assolutamente, assolutamente. Come può succedere anche da noi, insomma, da tanti anni, da sempre anche in Italia. Che, insomma, le cose non vanno per niente bene, come sappiamo tutti, però sì, diciamo che si tenta sempre di volgere lo sguardo da un'altra parte, ad altri problemi, ad altre cose, quelli minori, e per guardare quelli veri.
1: Ma secondo me questo mondo, secondo te questo mondo può cambiare?
0: È una bella domanda. Io spero tanto di sì.
1: E soprattutto la musica, quanto può servire a cambiare questo mondo?
0: La musica può servire a tantissimo, perché è servita anche nel passato, vedi, non so, i Clash, i Beatles.
1: Sì, infatti io pensavo a Imagine, per dire.
0: Esatto, perché le persone che ascoltano questo, cioè, la musica dà la forza, le parole aiutano veramente tanto. Come può essere al contrario, ad esempio, i testi in questo momento molto violenti della trap, che invece portano le nuove generazioni a fare cose sbagliate, perché emulano e ascoltano qualcosa di totalmente sbagliato, il non rispetto della donna, la violenza e tutte cose.
1: Ma infatti spesso dico, quando chiacchiero con voi artisti, che voi avete comunque un potere fortissimo, perché poi avete ovviamente i vostri follower, i vostri fan, e con la musica, sì, è vero che anche lo speaker in una radio può parlare e mandare dei messaggi, però noi abbiamo sempre delle regole da rispettare, nel senso che di determinati argomenti, in teoria, soprattutto in alcune radio, non si dovrebbero toccare, no? Mentre il potere che avete voi artisti con la vostra musica è proprio di lanciare dei messaggi. Io molto spesso mi chiedo, ma appunto tu adesso hai citato determinati artisti, cioè artisti, un genere musicale, e di conseguenza i testi poi che li accompagnano. Effettivamente io mi dico, ma caspitolina, che modello diamo, che modello danno determinati artisti poi ai giovani d'oggi? Poi ci lamentiamo tanto, però in realtà se un certo tipo di musica lancia un certo tipo di messaggi, magari quelle persone giovani sono anche facilmente influenzabili.
0: Influenzabili, certo.
1: Dove andiamo a finire?
0: Infatti, ok, gli viene permesso di farlo, certo, la censura non è mai stata e non sarà mai
1: assolutamente
0: il metodo giusto, però sbagliato, perché la musica influenza, è possibile negarlo, ma lo vediamo tuttora e l'abbiamo visto nel passato.
1: Assolutamente, assolutamente sì.
0: È importantissima, è veramente importante, quindi bisogna stare attenti, perché anche magari, non so, una grande etichetta che sì, lancia questo cantante, che però è evidente che, cioè, magari il cantante non gli frega niente di quello che sta dicendo, lo mm-hmm. dice tanto perché va di moda, mm-hmm. però purtroppo ragazzini,
1: certo,
0: insomma, tante persone ci credono e vogliono emulare questa sì. cosa, ah, perché lui guarda la collana d'oro,
1: sì,
0: i soldi, certo. Anch'io magari se faccio così divento così.
1: Sì, è vero, verissimo.
0: Però sono esempi totalmente irreali.
1: Irreali, certo. Ecco, tu hai citato così, giustamente detto, magari le grandi etichette, ecco, qui bisogna dirlo, perché... diciamolo, tu hai capito cosa voglio dire, perché ovviamente il vostro brano, che adesso andremo ad ascoltare, è della B-Next Music, distribuito da Universal Music Italia, che chi non la conosce l'Universal Music Italia?
0: Penso tutti.
1: Quindi
0: tutti
1: direi complimenti, quindi, ragazzi.
0: Questo nome associato a noi, è una bella soddisfazione dopo tanti anni. Insomma.
1: Esatto.
0: Ci stiamo prendendo le nostre piccole soddisfazioni un po' alla volta, è proprio un percorso di crescita lento, piano piano, perché comunque facciamo vedere
1: sì.
0: di nicchia e si cresce piano piano.
1: Ma questa è la dimostrazione che la costanza, come dico sempre, sacrificio, magari anche delle rinunce, anche i momenti no, che sicuramente come band potrete aver avuto anche nei vari cambi che ci sono stati per i motivi che dicevamo prima, però alla fine il talento, io dico, e tutto quello che comporta ovviamente il fare un certo tipo di musica, alla fine premia, e voi siete stati giustamente premiati, spero che continuate ovviamente ad esserlo. Tra l'altro è vero che voi avete cambiato magari come la cosiddetta scuderia nell'arco di questi lunghi anni, insomma siete quasi maggiorenni, caspitolina, però quello che non avete mai cambiato, e questo mi piace perché chi ovviamente è più edotto di me ed esperto di me ha usato dei termini molto giusti nei vostri confronti, perché hanno appunto, è stato detto che voi, nonostante questi cambi, avete trasformato e siete capaci di trasformare la realtà in punk e il punk in testimonianza. Questa è una frase bellissima, penso che sia uno dei complimenti più belli che vi potessero fare.
0: Ah sì, bellissimo, sì, veramente bello.
1: Perché poi questa è la vostra finalità effettivamente, no?
0: Ah sì, sicuramente sì, cioè...
1: A livello stilistico, musicale intendo.
0: Riuscire a portare la nostra musica a essere sì una testimonianza di quello che viviamo,
1: sì.
0: è un messaggio, un bel messaggio, cioè noi vorremmo che la musica fosse un metodo per migliorare il mondo effettivamente, cioè,
1: certo,
0: si può essere sia di denuncia ma anche di messaggio appunto di speranza,
1: assolutamente no? E questo poi in realtà è la funzione che dovrebbe avere la vera musica, no? Perché poi al giorno d'oggi si sentono tanti tipi di musica, di canzoni, senza stare a entrare ovviamente nel merito, però per fortuna ci sono anche gruppi o artisti solisti o gruppi come nel vostro caso che riescono, che sono in grado di lanciare determinati messaggi sia in un modo che nell'altro, ma che abbiano comunque una valenza positiva, propositiva, costruttiva.
0: Ah beh, certo, assolutamente, che poi appunto di denuncia, anche, insomma,
1: e anche di denuncia, certo,
0: giustissimi. Però io credo che come può essere un politico, qualsiasi persona, insomma, che può criticare qualcosa, però deve avere anche sempre una proposta a quella critica,
1: alternativa, certo.
0: Alla critica, perché sono bravi tutti a dire questo non va bene, quell'altro non va bene, però cos'è che può andare bene?
1: Sì.
0: E allora diamo la possibilità effettivamente a questo mondo, a una generazione futura,
1: sì.
0: Alla nuova generazione, perché secondo me la nuova generazione è forte, cioè sono ci tengono tanto al clima, ci tengono molto a tantissime belle tematiche che magari un tempo non gli fregava niente a nessuno, e invece secondo me c'è una grande potenzialità, però bisogna anche aiutarli, le più vecchie generazioni, insomma,
1: sì.
0: I genitori e noi, non so, trentenni, quarantenni,
1: sì.
0: Dare spazio a questo e non,
1: certo.
0: e non opprimerlo, insomma, lasciamo questi giovani che si prendano il loro futuro, che secondo me sono molto meglio di noi.
1: Ben detto, ben detto. Comunque noi possiamo, cioè voi più giovani, noi più un po' più age, possiamo essere comunque di modello, di anche di, insomma, di esempio per le nuove generazioni sicuramente.
0: Quello sì, posso dire che fino adesso secondo me non siamo un bel modello, come cioè,
1: sì,
0: mondiale, beh, non è per
1: no, a livello mondiale no, però se guardiamo magari nel nostro piccolo, insomma voi nel vostro piccolo, il vostro bel messaggio con internazionale, anche con internazionale della razionalità, siete riusciti a farlo nel vostro piccolo.
0: Vabbè,
1: è ovvio.
0: Certamente,
1: poi se guardiamo la
0: esatto,
1: se poi guardiamo la globalità, giustamente sì, non è proprio un gran bel modello, hai ragione.
0: No,
1: come
0: no,
1: darti torto, insomma.
0: Allora, per niente, infatti questi diciamo settantenni a comando di tutto, forse sarebbe ora che andassero un po' in pensione, credo, perché stanno distruggendo tutto.
1: Esattamente, esattamente. E distruggono anche la speranza di un mondo migliore, questo purtroppo è una triste realtà. Gabriele, le vostre pagine social e poi sarai tu a lanciare naturalmente Internazionale della Razionalità.
0: Beh, ci potete trovare su un po' tutte le classiche pagine social, quindi Instagram, Facebook, abbiamo il nostro sito respironocivo.it, YouTube naturalmente, potete ascoltarci su qualsiasi piattaforma audio del mondo, da Spotify, Amazon, qualsiasi cosa, siamo ovunque. Tra l'altro, non so, per gli amici della Sardegna, tra un paio di settimane, 30-31, saremo in Sardegna.
1: Ottimo.
0: A Tonare, a Cagliari.
1: Ok.
0: E vabbè, insomma, poi pian piano.
1: Poi vabbè, sicuramente
0: in Francia, poi in Italia, insomma, abbiamo di belle.
1: Sì, il vostro sito aggiornato, cioè le vostre pagine saranno sempre aggiornate, quindi per capire, per vedere dove vi potrete recare, insomma, in concerto. Ottimo, perfetto. E quindi giunto. Rimane che devi fare lo speaker, mio caro.
0: Esatto. E allora ascoltiamo Internazionale della Razionalità di Respiro Nocivo.
1: Con però un gran bel featuring, quindi con ovviamente...

0: Grazie Alessandra Sassa, puoi andare, vai, guarda, andare, camminare. Ma che è sta cosa qua? Bene, come al solito, le sue belle interviste, come al solito le sue cose un po' particolari. È sempre carine, entrando proprio dentro alla conoscenza dell'artista. La musica, Brian, se c'è. Ma gli altri due non ci sono? Ma che è sta cosa? Sempre a prendere il caffè? Boh, vabbè, che ne so.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Dolce dice live, tanto molto avremo il nostro Vintage Italy, però chiaramente il quando, quando che, quando, per, guardami Brian per favore, quando, dico, quando devo dire quando, dovevi far partire, non l'hai fatto, sempre il solito sei, eh?

Rock and roll, right it's real. Rock and roll. Tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che tra molto avremo, mi raccomando. Fatelo perché noi, a noi ci sta a cuore la

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Pizza. Allora ragazzi, ci siete? Ci siete? Ci siete dalla parte di là?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Ah, vero male, no, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due... Dai zitto! Perché un Braia che diventava amata. Comunque, vabbè, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
1: Uno, due, tre.
0: Tu sì, tu sì, ma la Patti no.
1: Come no?
0: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
0: Ora sì, ora sì, ora sì, ora sì. Ragazzi, ma quante...
2: Allora, devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
0: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai noi optiamo per...
2: Sì. Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, ma un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
0: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle bici, delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io,
0: sicura?
2: Se fosse possibile.
0: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
0: sì,
2: ma si ripara.
0: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente
1: per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
0: Ancora no, magari.
2: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira su TikTok, mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Ho visto un video un paio di mesi fa or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta e usciva dalla porta opposta, bella, magra. Ho detto io, dov'è sta macchina?
1: Ma che c'erano i rulli, con la carta vetrata?
2: Non lo so.
0: La levigavano dalle parti.
2: Sai le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire?
1: Cioè, all'istante?
2: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dov'è esiste sta macchina? Dov'è?
0: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno.

0: via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 573403, 347 827688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: il grande Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale. Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
1: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti.
0: Ci
1: e
0: sei.
1: Ma sei pronto, sei pronto. Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
0: Non ti vedo perché
1: con i tuoi amici della regia. Ma sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre te. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai. It has become appallingly obvious that our technology
1: has exceeded our humanity. I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurwitz. La canzone classic di Adrian Gurwitz nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, scusami, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.
1: Ciao. Ma no!

0: Quelli visto se, no, questa volta però devo essere sincero. Devo essere sincero, Gianni e Patrizia ha salutato, è tornato indietro.
1: Ah, è tornato,
2: se l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
1: Ma i bulloni della dentiera quelli
0: non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo.
2: Allora, che se ci ascolta
1: ci fucila come minimo,
2: ci manda a quel paese.
0: Ma l'ha già fatto prima d'uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
2: A te,
0: sì, certo, non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto, Felice Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata, poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
1: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
1: È colpa di Patrizia all'inizio, quello che ha detto.
2: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua, perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: Fatti, scusa, mi senti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notizia?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia. Prima di chiudere, la do. Allora, guarda. No, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannominato, viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, va bene.
2: È certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già, allora, dire tu la notizia, dici allora, la do, la gente do. Dice.
1: Allora, do la notizia. Ecco. Ci sono degli animali che sono ladri. Soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli. Scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri. Ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari.
0: Sì. I computer, queste cose che rubano, no? È normale.
1: I residenti li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
0: Ora, certo, dai, io certo. Allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare io.
0: Ora aspetta, manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove?
1: Subadoo.
0: No, Subadoo. Subadoo.
1: Dove sei? Dove ti colleghi sempre tu? Sei, sì, vero?
0: Sono famosissimo, Subadoo. Guarda, sono il più grande.
1: Gettonotissimo, sì.
0: Pampa Tevalium, Mars, e poi ci sono i saluti.

0: shakata. No, papo de valio, papo de valio. Ciao, pa chi c'è pa là. Allora,
1: lo so, stavo dicendo a Gianni.
0: Ma che Max, minchia!
1: Parla arabo!
0: non ero io. Erano in Mars, 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te, Max, grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian. Devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, ciao. No. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al, capito? Ciao ragazzi, ciao.

Avete ascoltato Dolcelice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi domenica 19 luglio 2026. Il santo del giorno è Sant'Arsenio il Grande, eremita egiziano del IV secolo, uno dei padri del deserto. Oggi nella storia, 1992. A Palermo, in via D'Amelio, la mafia uccide il giudice Paolo Borsellino, insieme a 5 agenti della sua scorta. Era passato solo un mese e mezzo dalla strage di Capaci, in cui era morto Giovanni Falcone. L'Italia perse in 57 giorni i due magistrati che avevano dedicato la vita a combattere Cosa Nostra. Il loro sacrificio non è stato vano. Nati oggi, 1947, nasce Brian May, chitarrista e anima creativa dei Queen, una delle band rock più grandi della storia. Con il suo stile e la chitarra costruita con le sue stesse mani, ha scritto alcune delle pagine più belle del rock mondiale. 1834. Nasce Edgar Degas, uno dei più grandi pittori dell'impressionismo francese. Con le sue celebri ballerine, i cavalli in corsa e le scene di vita parigina, ha catturato il movimento e la luce in modo del tutto originale, distinguendosi dagli altri impressionisti per il suo amore per il disegno e la figura umana. Curiosità del giorno. Lo sai cosa succede quando scrocchiano le ossa? Il rumore che sentiamo nelle dita, nelle ginocchia o nella schiena è causato dal liquido sinoviale che lubrifica le articolazioni. Quando le articolazioni vengono stirate o spostate, si forma improvvisamente una bolla di gas nel liquido e il rumore è proprio quello. Non è lo scoppio della bolla, ma la sua formazione. E poi, scrocchiare le ossa non fa venire l'artrite. È una leggenda smentita da decenni di studi. Il corpo fa rumore, ma non si fa del male. Pillola di buon umore. Ogni segno sulla pelle è un ricordo che ha deciso di restare. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
5: Ciao a tutti e ben ritrovati a un altro appuntamento di Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela
6: e Marco Mari.
5: E partiamo dagli anni 60 con un artista internazionale. Erano gli anni in cui i cantanti stranieri facevano a gara per esibirsi nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Un esempio è Johnny Hallyday con Quanto t'amo.

0: come detto, sono stati tanti gli artisti stranieri che cantavano in italiano. Oltre a Johnny Hallyday, qualche altro esempio è Sylvain Vartan, Connie Francis e il celeberrimo Mal. Detto questo, amici, andiamo da Marco adesso, che ci condurrà negli anni 70.
1: Ne vogliamo aggiungere un altro paio? Rocky Roberts e Polanca, dove li mettiamo? Mamma mia! Artisti stratosferici che ci hanno onorato con le loro voci cantando nella nostra madrelingua. Quanto è la dimostrazione che l'Italia contava tantissimo anche in passato, è sempre contata molto in passato. Siamo noi forse che non la valutiamo abbastanza, ma gli stranieri sì. Andiamo con ora gli anni 70 e con il grande Lucio Dalla, Mary Louise.
2: Il regista aspettava la star al ristorante, sembrava

0: sono immagini nitide quelle che ci regala Lucio Dalla nelle sue canzoni, e anche questa Mary Louise ne è un esempio lampante. Lucio Dalla, uno dei tanti cantanti, artisti, cantautori che l'Emilia ci ha regalato. A proposito di Emilia, ci rimaniamo entrando negli anni Ottanta.
1: Esatto, Marco, infatti restiamo proprio in Emilia, terra di grandi voci e grandi artisti, oltre a Lucio Dalla, Gianni Morandi e Augusto Daolio. Negli anni Ottanta nascono nuovi talenti, una su tutte è la frizzante Fiordaliso, che ascoltiamo con Libellula.

0: Fiordaliso deve molto della sua celebrità, oltre che naturalmente alla sua bravura, anche alla partecipazione a molteplici festival di Sanremo, al primo dei quali presentò la celebre Non voglio mica la luna, ve la ricordate, vero? Adesso ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco?
1: Restiamo più o meno nel Festival di Sanremo, anzi senza più o meno, restiamo al Festival di Sanremo, al quale Alejandro Baldi ha partecipato fin dalle ultime edizioni degli anni 80. Ma qui siamo all'inizio degli anni 90, dove lui, anzi a metà degli anni 90, dove lui si impone con questa Il Sole, Alejandro Baldi.

0: Qualcuno si sarà chiesto che fine ha fatto Alejandro Baldi. Alejandro Baldi non ha smesso di fare musica, non ha smesso di cantare. In una sua recente intervista, prendete questa non come una mia critica o una mia considerazione, semplicemente ve la dico come l'ha raccontata lui. Io sono stato presente al Festival di Sanremo finché non è arrivato un altro cieco, un altro non vedente, perché al Festival di Sanremo non potevano essere presenti due non vedenti, quindi è arrivato lui e hanno fatto sparire me. Bene, questo è Alejandro Baldi che abbiamo ascoltato con Il Sole, ed ora proseguiamo entrando negli anni 2000.
1: Esatto, Marco. Ogni tanto nel nostro programma amiamo inserire le cosiddette meteore, ovvero artisti che hanno avuto successo con una sola canzone e poi sono scomparsi nel nulla. Un esempio sono i Monodia con Fermo Immagine.

0: davvero bravi questi ragazzi, peccato che siano spariti. Bene, e adesso dagli anni 2000 andiamo ai giorni nostri, dando la parola a Marco.
1: Beh, proprio giorni nostri no, però restiamo in tema di pezzi grintosi, passando dal vero e proprio pop, quello appena regalatoci dal Fermo Immagine dei Monodia, al rap, all'hip hop, chiamatelo come volete. Lui è stato uno dei precursori in Italia di questo genere musicale. Stiamo parlando di Frankie High Energy MC da Torino con Chiedi Chiedi, pezzo davvero grintoso e anche cattivo. Beh, del resto come sono un po' tutte le sue produzioni musicali, eh? Lui ci picchia dentro.

0: Mi hanno sempre affascinato le rime, le assonanze che Frankie Energy MC mette nei suoi testi, a volte davvero difficili da comprendere, però se si ascolta con attenzione il bandolo della matassa lo si trova. E così ragazzi siamo giunti anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in sette note. Io Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao, ciao a tutti, tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torra a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire

le parole in un abbraccio dolcissimo che rimane nel tempo. Tutto questo grande alla magia della musica. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara e travolgente dolcezza firmata da uno dei nostri artisti più rivoluzionari e più amati, Jovanotti, con la sua emozionante Bella. Se l'amore avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di un flusso continuo di immagini, uno slideshow di colori e di miele, di gratitudine pura. Jovanotti ci canta di un'ammirazione che non ha bisogno di grandi gesti formali, ma della costanza e di esserci, di essere quel punto fermo che guarda anche un po' stupito la propria metà della mela mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano che parla di dedizione alla vita, ma soprattutto alla persona amata. Parla di quella promessa silenziosa, spesso e volentieri, di rimanere abbagliati dalla sua luce anche quando la strada quotidiana si fa in salita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano vanta una firma d'eccezione che ha segnato una svolta epocale ed è stato interamente scritto da lui, da Lorenzo Cherubini, e inserito originariamente nel fortunatissimo album L'Albero, e qui siamo nel 1997. La canzone è nata davvero da un sentimento di profonda estasi e di gioia creativa, perché Lorenzo Cherubini, appunto Jovanotti, ha dichiarato di averla composta pensando proprio alla capacità unica della sua persona amata di rendere eterna e magica la quotidianità più semplice. Era proprio innamorato, insomma. Diventata fin da subito un successo travolgente, questa canzone, questa traccia, ha vissuto poi una seconda vita infinita nei concerti, trasformandosi nel manifesto pop per eccellenza dell'amore, della bellezza, dell'affetto spontaneo per noi italiani. Poi c'è il significato anche un po' più profondo, più il retro significato. Lo stupore romantico non è un concetto astratto o lontano, ma è la capacità di rimanere uniti e di celebrare ogni sfumatura dell'altra persona. È il racconto dell'amore che si fa casa, un luogo sicuro dove ripararsi, quindi non è solo l'attrazione, l'infatuazione, ma poi diventa qualcosa di concreto, qualcosa che consente di gioire quando fuori il mondo fa troppo rumore. Insomma, è quello che tutti noi speriamo sempre di riuscire a costruire quando ci innamoriamo e ci impegniamo per qualche persona alla quale teniamo particolarmente. O meglio, questo è un po' il sentimento comune e più diffuso. Quando Jovanotti ci canta la celebre strofa «Bella come una mattina d'acqua cristallina», non è solo musica, non sono semplici parole, ma è davvero una vera promessa, una devozione che lui mette al centro, e come rispetto profondo e di fronte alla semplicità di un sentimento, semplice e profondo, semplice e totalizzante. Infine, una nota tecnica. Ascoltiamo con attenzione che controllo vocale e anche un po' l'arrangiamento, perché Jovanotti inizia quasi sussurrando col suo timbro caldo, un po' confidenziale, un po' parlato, colloquiale. E c'è sotto però una raffinata chitarra acustica e delle calde percussioni che sono afro-latine, e poi l'inciso solare ci cattura, una ventata davvero di affetto e di amore, proprio al servizio dell'emozione che narra. Non stupisce con virtuosismi, certamente, ma ci mette quella giusta dose di calore che riscalda come l'amore. Allora, direi basta per chiacchiere, chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare da questa splendida e solare promessa, qua noi Bella, nella voce inconfondibile di Jovanotti.

Rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Questa canzone è svanita nell'aria come un profumo e allora siamo pronti per la seconda parte. E qui, cambio di marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta il poeta urbano Rocco Hunt con la sua freschissima e travolgente La più bella del mondo. Quindi la parola c'è sempre che unisce le due canzoni, ma siamo completamente su due pianeti diversi. Non parliamo qui, in questo caso, di una lode contemplativa, ma di una vera e propria e verace riscossa dei sentimenti metropolitani. Il rapper salernitano prende i codici del pop moderno e li trasforma in un manifesto di forza, di romanticismo, schietto, pieno di grinta, con le sue barre, la sua tecnica espressiva, anche un po' teatrale. Questo brano è nel repertorio di Rocco Hunt, un po' la punta di diamante di un'edizione speciale del suo sesto progetto in studio. E qual è il messaggio? È il momento esatto in cui un uomo decide che, nonostante i litigi fino all'alba e le incomprensioni, non si spezzerà e metterà da parte l'orgoglio pur di rincorrere la propria lei. In altri tempi avremmo detto: l'amore è bello perché è litigarello. Intanto è divertente anche scoprire che ci sono anche delle indicazioni quotidiane, ecco, all'interno del testo, dove molti si possono rispecchiare: i voli cancellati o beccarsi la pioggia alle Maldive, le borse piene di cose inutili, le magliette rubate per dormire, insomma tutta una serie di situazioni di vita quotidiana. E poi l'altra cosa molto carina è l'omaggio che lui ha inserito alle sue radici campane. E infatti nelle strofe inserisce le passeggiate nel centro storico intonando versi dei neomelodici, cita la figura romantica di un vecchio marinaio che ha trovato l'amore in ogni porto, insomma fa dei riferimenti alla cultura popolare, alle canzoni popolari. Quindi, se prima Jovanotti ci ha cullato con la cura e la poesia dell'amore, della natura, qui Rocco Hunt ci dà una spinta per rialzarci a testa alta, per correre sotto la pioggia e urlare alla persona che la amiamo in tutta la sua bellezza, in tutta la sua interezza. Quindi possiamo concludere la nostra puntata, che è stata tutta dedicata a due straordinarie poetiche, diversissime visioni dell'amore. Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento di Chiacchiere di Musica. Alziamo il volume, tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme La più bella del mondo. Dicono

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
6: Vai che è iniziata una nuova partita con Flipper. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari. Iniziamo così il nostro appuntamento musicale che ci vedrà insieme nei prossimi 59 minuti, visto che insomma 30-40 secondi ce li siamo già giocati. 50% di musica italiana, 50% di musica internazionale degli ultimi 50 anni. E poi naturalmente le nostre immancabili curiosità, come ciliegina sulla torta. E adesso partiamo con la grandissima Antonella Ruggero.

Amore lontanissimo, una canzone che ci ha portato indietro di una trentina d'anni, eh? La grandissima Antonella Ruggero. In questa canzone ha partecipato ad un festival di Sanremo. E intanto abbiamo messo da parte anche i mondiali di calcio, che hanno decretato la crisi, direi, insomma, abbastanza conclamata del Brasile. Brutta figura anche quella della Germania e anche quella della Francia, che è stata letteralmente surclassata dalla Spagna in semifinale. Vabbè, lasciamo perdere tutto il resto. Tra poco, ragazzi, invece vi racconterò le curiosità di oggi, vi darò i titoli delle curiosità di oggi. Adesso arrivano i Backstreet Boys.

0: band di fine anni 90, eh? In questo caso con noi ci sono stati Backstreet Boys. Quante ragazzine si sono strappate i capelli per loro, ma anche per tutte le altre formazioni giovanili, complessi, come venivano chiamati negli anni 70 da noi anzianotti. Allora, diamo un'occhiata alle curiosità di oggi. Beh, sì, non ci dilungheremo di molto, perché quest'oggi vi racconteremo di Scherzi del Navigatore, che ha insomma incasinato la vita a due malcapitati autisti di furgone. E poi c'è furgone e camion, perché uno era un furgone, un altro era invece un auto articolato. E poi tra poco vi racconteremo anche di un'asta da record per lo scheletro di un T-Rex, lo scheletro meglio conservato di un T-Rex, che è stato battuto per una cifra astronomica. Come buttare via i soldi, vabbè. Tutto questo da Sotheby's. Ma ora, ragazzi, si prosegue. Ritorniamo alla musica italiana.
1: Ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno,

Da Fiorella Mannoia siamo passati a Carly Simon e così ci occupiamo della prima delle due curiosità legate agli scherzi dei navigatori satellitari. Già già, ci troviamo nel parco delle Orobie. E cosa è successo? È successo che l'autista di un camion di un negozio di arredamenti, dovendo raggiungere il passo Dordona, ha seguito le indicazioni del navigatore satellitare che gli hanno fatto percorrere una mulattiera tutt'altro che comoda, lunga diversi chilometri, che a un certo punto lo ha fatto arrivare al rifugio Dordona. Lì lui ha chiesto informazioni, ha detto sì, guarda, ci puoi arrivare di qua. L'uomo, già arrivato a oltre la metà del percorso, ha pensato bene di proseguire quella strada che comunque è percorribile soltanto da fuoristrada. Comunque alla fine è arrivato al passo Dordona e poi ha proseguito il suo percorso. L'ombra sul verde. Se l'è vista un po' brutta, però su quello siamo sicuri.

Siamo tornati agli anni 70 con questa Era lei di Michele Pecora. Lui ha inanellato due o tre successi molto importanti sul finire degli anni 70, all'inizio degli anni 80. Poi è letteralmente sparito nel nulla. Non ha mai smesso di suonare, però evidentemente è uscito dal jet set che conta. E intanto direi per il momento di restarci negli anni 70 con un'altra grande voce, quella di Emil Stewart. Sentitela qua.

regno in un posto qualunque, è un giorno feriale, è un giorno di festa. Guardo fuori, non piove, fa già caldo, ma dove il sole non esistono giorni migliori, non esistono.

una canzone che ricorda un po' il sound e i testi di Franco Battiato, questa, eh? Intanto, ragazzi, noi siamo a metà percorso del nostro appuntamento di Flipper. Quindi 7 canzoni le abbiamo già suonate, ce ne rimangono almeno altre 7. Il tempo di ascoltarci un bel po' di musica e tra poco anche di occuparci della seconda curiosità che ci porta sempre a parlare di scherzi del navigatore. Però dalla provincia di Sondrio ci spostiamo in provincia di Verona. This I know,

0: come detto poco fa, lasciate l'Orobie Valtellinesi in provincia di Sondrio, ci siamo spostati non in provincia di Verona ma in provincia di Brescia, dove qualche giorno fa un autotrasportatore che stava conducendo un auto articolato diretto da Salò a Gardone ha seguito le indicazioni del navigatore satellitare, è finito in una strada non adatta a un mezzo così pesante, tant'è che a un tornante si è incastrato, ha dovuto chiamare l'intervento della polizia locale che insomma l'ho aiutato a uscire da quella situazione tutt'altro che agevole. E beh, insomma ragazzi, a volte noi ci fidiamo ciecamente dei navigatori, però anche questi ogni tanto la combinano grossa e quindi si perdono. Vabbè, comunque tutto è bene ciò che finisce bene e l'ultimo chiude la porta. In questo caso noi lasciamo la linea a Simona Vaia.
1: C'è un'ombra, specchi e luci su di me nascondo, che mi eccita il dolore a fondo. Non sento più niente.

Era bello e grintoso questo motivo dei Gossip, ma chissà che fine hanno fatto. Avranno fatto la fine degli Evanescence. Vabbè, lasciamo stare, troppo successo dalla testa. E intanto ragazzi, lo scorso 16 luglio è entrata in vigore la legge che impone l'assicurazione ai monopattini legata alla targa. Quindi non soltanto casco e targa, ma anche assicurazione. Però considerato il problema che molto spesso si ha a recuperare le targhe per i monopattini, insomma sarà un pochino difficile, almeno secondo me, riuscire a regolarizzare tutto. Staremo a vedere cosa succederà. È certo che sono usati molto spesso malissimo, ma non è colpa del mezzo in se stesso, molto spesso è colpa di chi lo utilizza. Vabbè, tra poco ci occuperemo di altro, ma intanto c'è spazio anche per il Pino Daniele.

dolcissima e tristissima questa Amici come prima di Pino Daniele, che ora ci permette di proseguire il nostro percorso. E tra poco, ragazzi, vi racconteremo di una super asta che è stata svolta alcuni giorni fa da Sotheby's a New York, dove è stato piazzato uno scheletro di dinosauro per una cifra assurda, incredibile, mai così alta. Tra poco ne parliamo, però io dico quello che ho detto circa una mezz'oretta fa: come buttare via i soldi.

Qualcuno ricorderà questa canzone cantata da Loretta Goggi ad un festival di Sanremo, se non ricordo male, nell'85. Qui la ritroviamo con l'esibizione di Mango, che poi è stato il reale autore di questo motivo, Io rinascerò, che non c'entra nulla con il pezzo di Riccardo Cocciante. Invece non può rinascere perché è morto 67 milioni di anni fa, ma è andato all'asta per una cifra pazzesca il T-Rex Goss. Lo scheletro meglio conservato di un rettile, come detto, vissuto nel Cretaceo 67 milioni di anni fa, alto 4 metri e lungo 12, quasi intero. Se l'è aggiudicato un tizio per qualcosa come 50,1 milioni di dollari. In questo modo è stato spodestato il precedente fossile di dinosauro che si chiamava Apex, uno stegosauro erbivoro che nel 2024 venne battuto all'asta per 43,7 milioni di dollari, e che a sua volta aveva battuto il precedente ancora, un altro T-Rex di nome Ten, risalente mi sembra al 2014, per poco più di 30 milioni di dollari. Qui stiamo parlando di 50 milioni, 43,7 milioni, 30 milioni di dollari, come se fossero noccioline, in realtà sono soldi, sono i bigliettoni verdi. Pensate quanti soldi vengono giocati così da persone miliardarie, per carità, io non ho invidia verso nessuno, ci mancherebbe altro, che bruciano tutti questi soldi per mettersi magari in giardino nella loro proprietà, nel loro ranch, dove

diavolo abitano questi fossili di animali giganteschi vissuti centinaia, decine di milioni di anni fa. Vabbè, soltanto per farsi fighi, mettiamola così. Vabbè, in questo modo però i paleontologi e gli scienziati si lamentano, perché dicono: come, noi potremmo fare tante ricerche su questi fossili per capire tante cose, in realtà ve li aggiudicate all'asta e noi non possiamo più fare nulla. Vabbè, così gira il mondo e noi proseguiamo. Siamo quasi agli sgoccioli. Intanto c'è spazio per un pezzo dance degli anni 80. Con noi ci sono le Fanfan con Bababai la Bolero.

Loro si chiamano Fanfan. Tra il 1984 e il 1988 ci hanno fatto ballare parecchio con le loro frizzanti canzoni, andate bene anche all'estero. E intanto, ragazzi, siamo già oltre la metà del mese di luglio. Sono tanti gli italiani che hanno già effettuato, o comunque già, sì, si sono già goduti le loro vacanze, sono quindi tornati a casa. Un saluto a chi è tornato dalle vacanze con la classica lacrimuccia e un saluto a chi invece è in procinto di partire. Andiamo con l'ultima di oggi, dai! Si cambia completamente dalla dance al rock. Sentite i Nova Blu cosa ci cantano. Muoio di fame!

0: E con questi grintosi Nova Blu e Muoio di fame, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il percorso all'interno di Flipper. Io, Marco Mari, ho terminato i miei 60 minuti a disposizione. Vi auguro a tutti un buon proseguimento e noi ci ritroviamo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.

0: state ascoltando DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.
0: Contatti Stefano Fazzi @yahoo.it.
1: Stefano Fazzi @yahoo.it.

0: come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: Il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.

Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

now.

like I go back. So for right now,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
5: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
5: Ciao a tutti e ben ritrovati a un altro appuntamento di Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela
6: e Marco Mari.
5: E partiamo dagli anni 60 con un artista internazionale. Erano gli anni in cui i cantanti stranieri facevano a gara per esibirsi nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Un esempio è Johnny Hallyday con Quanto t'amo.

0: Come detto, sono stati tanti gli artisti stranieri che cantavano in italiano. Oltre a Johnny Hallyday, qualche altro esempio è Sylvain Vartan, Connie Francis e il celeberrimo Mal. Detto questo, amici, andiamo da Marco adesso, che ci condurrà negli anni 70.
1: Ne vogliamo aggiungere un altro paio? Rocky Roberts e Polanca, dove li mettiamo? Mamma mia! Artisti stratosferici che ci hanno onorato con le loro voci cantando nella nostra madrelingua. Quanto è la dimostrazione che l'Italia contava tantissimo anche in passato, è sempre contata molto in passato. Siamo noi forse che non la valutiamo abbastanza, ma gli stranieri sì. Andiamo con ora gli anni 70 e con il grande Lucio Dalla, Mary Louise.
2: Il regista aspettava la star al ristorante, sembrava

0: sono immagini nitide quelle che ci regala Lucio Dalla nelle sue canzoni, e anche questa Mary Louise ne è un esempio lampante. Lucio Dalla, uno dei tanti cantanti, artisti, cantautori che l'Emilia ci ha regalato. A proposito di Emilia, ci rimaniamo entrando negli anni Ottanta.
1: Esatto, Marco, infatti restiamo proprio in Emilia, terra di grandi voci e grandi artisti, oltre a Lucio Dalla, Gianni Morandi e Augusto D'Aolio. Negli anni Ottanta nascono nuovi talenti, una su tutte è la frizzante Fiordaliso, che ascoltiamo con Libellula.

0: Fiordaliso deve molto della sua celebrità, oltre che naturalmente alla sua bravura, anche alla partecipazione a molteplici festival di Sanremo, al primo dei quali presentò la celebre Non voglio mica la luna, ve la ricordate, vero? Adesso ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco?
1: Restiamo più o meno nel Festival di Sanremo, anzi senza più o meno, restiamo al Festival di Sanremo, al quale Alejandro Baldi ha partecipato fin dalle ultime edizioni degli anni 80. Ma qui siamo all'inizio degli anni 90, dove lui, anzi a metà degli anni 90, dove lui si impone con questa Il Sole, Alejandro Baldi.

0: Qualcuno si sarà chiesto che fine ha fatto Alejandro Baldi. Alejandro Baldi non ha smesso di fare musica, non ha smesso di cantare. In una sua recente intervista, prendete questa non come una mia critica o una mia considerazione, semplicemente ve la dico come l'ha raccontata lui. Io sono stato presente al Festival di Sanremo finché non è arrivato un altro cieco, un altro non vedente, perché al Festival di Sanremo non potevano essere presenti due non vedenti, quindi è arrivato lui e hanno fatto sparire me. Bene, questo è Alejandro Baldi che abbiamo ascoltato con Il Sole, ed ora proseguiamo entrando negli anni 2000.
1: Esatto, Marco. Ogni tanto nel nostro programma amiamo inserire le cosiddette meteore, ovvero artisti che hanno avuto successo con una sola canzone e poi sono scomparsi nel nulla. Un esempio sono i Monodia con Fermo Immagine.

0: davvero bravi questi ragazzi, peccato che siano spariti. Bene, e adesso dagli anni 2000 andiamo ai giorni nostri, dando la parola a Marco.
1: Beh, proprio giorni nostri no, però restiamo in tema di pezzi grintosi, passando dal vero e proprio pop, quello appena regalatoci dal Fermo Immagine dei Monodia, al rap, all'hip hop, chiamatelo come volete. Lui è stato uno dei precursori in Italia di questo genere musicale. Stiamo parlando di Frankie High Energy MC da Torino con Chiedi Chiedi, pezzo davvero grintoso e anche cattivo. Beh, del resto come sono un po' tutte le sue produzioni musicali, eh? Lui ci picchia dentro.

0: mi hanno sempre affascinato le rime, le assonanze che Frankie Energy MC mette nei suoi testi, a volte davvero difficili da comprendere, però se si ascolta con attenzione il bandolo della matassa lo si trova. E così ragazzi siamo giunti anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in Sette Note. Io Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti, tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in Sette Note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Mi sono scordata, ma non mi sono dimenticata.
2: Chiama, mamma. Chiama, mamma.
1: Che c'è, Valentino?
2: Chiama, mamma. Chiama, mamma.
1: A che c'è, Valentino?
2: Chiama, mamma. Chiama, mamma.
1: Pronto?
3: Che capa?
4: Ne! Lidia, tenghe che sono pulite.
5: Lidia, ne!
6: Lidia!
5: Ne!
4: Lidia, tenghe che sono pulite.
5: Lidia, ne!
6: Lidia!
5: Ne!
4: Lidia, tenghe che sono pulite.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Héctor Enrix.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Ho tutto in una borsa, l'ho solo fatta grossa, spevado di corsa. È tutto un copia-colla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi...

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

metteremo il casco anche per andare a piedi, viaggiare sul sicuro come siamo bravi.

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Anche chi dorme in un angolo pulcioso, coperto dai giornali, le mani a cuscino, ha avuto un letto bianco da scalare e un filo.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli, andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non

ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

ho nascosto qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego.

0: voglio soltanto che tu sia felice.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani. Get down.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Jealousy.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Product, ghetto and blues.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così e adesso è qui. Sopravvissuti.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.